0: Una volta raggiunta tutta l'estensione, devi pensare alla bellezza del suono, alla morbidezza, ai filati, insomma. C'è da lavorare. La voce è un elemento, ma ci vuole la musicalità, la sensibilità, bisogna essere artisti. E poi ci vuole una grande volontà.
1: Aspetta.
0: Io voglio essere, voglio, cioè ti devi convincere che devi essere la meglio, voglio essere la più brava. Solo così si può ottenere certi risultati. E

0: Io ho un sistema, proprio la gola significa abbassare la laringe, no? Cioè tu devi far conto di sbadigliare, la lingua deve essere bassa, poi, e chi non riesce, diciamo, ad aprirla, questa gola, c'è un sistema un po', diciamo, violento, non succede niente, però pronunciando la U, non U così, ma U.
1: No, devi già partire. Già.
0: Il laringe scende, poi dopo su questo, una volta che il laringe è sceso, che tu hai abituato come un atleta, no? Che deve esercitare i muscoli per poter correre. Così piano piano, nota per nota, fino a che fai tutta l'estensione. E poi ci sono altre cose, insomma, dopo, una volta raggiunta tutta l'estensione, devi pensare alla bellezza del suono, alla morbidezza, ai filati, insomma. C'è da lavorare. La voce è un elemento, ma ci vuole la musicalità, la sensibilità, bisogna essere artisti. E poi ci vuole...

proprio fare la musica insieme, sì. E questa è che è di grande, questa musica comunque è di grande ispirazione per tutte noi, per noi e per la gente che ascolta, ovviamente. Io penso, e questo è questo scambio di grande ispirazione, secondo me. Questo è il segreto, sta nella musica stessa. Come la sento io, come la sente lei, come la sentiamo insieme.

0: ma meglio impossibile. Soprattutto,
1: meglio impossibile.
0: E no, perché, ma è vero, perché la prima cosa, secondo me, se posso parlare di te, Cecilia, perché la cosa che mi ha impressionato di più nella registrazione, per esempio, era da vedere che tante volte quando ho lavorato con i cantanti, tu devi sempre come strumentalista adattarti a tutto, hai il tempo di respirazione, l'articolazione, e non ho avuto il tempo di chiedere qualcosa a Cecilia, che Cecilia è già venuta a suonare come un violoncello.

0: c'è quasi un momento di sacralità, esatto, nel fare musica insieme, condividere, che oggi non si condivide più, oggi si sta sempre davanti al computer, sempre davanti all'iPhone, però questo, lo sguardo, la complicità, questo secondo me è il segreto.
1: Molto importante anche per i musicisti imparare a parlare al pubblico. Parlare al pubblico non vuol dire solo parlare con le parole. Loro hanno le parole, noi non le abbiamo, ma le abbiamo dentro in qualche modo. Dunque questa comunicazione per me con la voce è stata molto, molto speciale e molto diversa.